Signor, compagni avanza il giorno, a procacciarci un pane, su scendiamo per le propinque ville.

0: schiamento, dimmi se guia.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse castellor, mele tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: Adesso dopo s'affiorava una zingara. Sorpresa del nostro esploratore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Mi spaventò
0: della scorta il cotto di erba prese il tempo. Eccola!